Ilie calo aquilia, illumi centauro il mare, il India rotarilvon, il vature fifero e il terrivale.

il lumi s'entra il mare, il India rotare il vento, il vatture fi fero e il terreno.